gloria, gloria del corpo di Cinto, del ministero elevato la sua. Gloria, l'ebbrezza e l'amore che ha vinto, al malattimo la pace ne va.

noi si sogna e parlato da formicola di paterno di servi di soldati di ser gran tamburo del tempio verde da stridon le pigite ci abbatte di tempia.